riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: più grandi successi sono su Top Italia.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

adesso tutto sto parlare chi l'aggiusta. Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato. Ma hanno risposto, da andiamo riammazzato. Appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e check.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: non ti scordare di me e noi.
1: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
2: Resto qua, su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola. Finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

0: Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
1: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto.
1: E adesso che mi chiedi di sorridere,
0: vorrei dimenticare.
2: Speciale.

e gli anni son passati tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedon più.

Oggi arrivano tre navi cariche di caffè. Ma guarda che strane persone a bordo della numero 3.

0: Ebbene, Cappuccino termina qui. Tutta l'equipe, ringraziando Enrico, Mastro Giovanni alla regia, vi auguro ancora una buona domenica, una buona settimana e vi dà appuntamento a domenica prossima, a sempre che voi lo vogliate. Ciao.
1: A che ora? A 8h, de 8h à 11h. Ciao. Baci a tutti.

0: Plus de musique, plus d'émotions. Radio Top Italia.
1: Ma cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista ad Andrea Cerrato che ci racconta di Cuba.
2: Ti dirò, finora tutto bene, anche se ormai non nevica più, le bombe alla tele.

Resto qua, su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

0: Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi cringe.

hai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso ancora un po'.

si d'arrête un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un incorgo di parole, le tue labbra così frenate.

dopo l'amore così sicure, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai.

per farti più bello e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno.

era adulto e ti lasciava graffi sui seni. Per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiato, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li hanno ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo o per buttarsi in

teoretici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai.

puntare al dito farai l'amore, per amore, o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

trovarti a casa. A parte sta cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a un...

0: più grandi successi sono su Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: più grandi successi sono su Top Italia.
1: Riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che da

0: Top Italia.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

sedie sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Quante volte ho pianto dentro la mia stanza. Quante volte ho detto, adesso basta. Mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestetici.

mi stanno dando e quanti cocktail che ho bevuto e vomitato per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile, ma invece

che scura notte chiara notte finirai. Notte di bombardamenti, notte che non sai. Vieni là, a pianto di paura in latteria.

ferme un jour et d'un seul amour. Per un ragazzo vici di mirai, per un ragazzo vici di mirai, tu sei un vici in mezzo, nai, nai, nai, nai, nai.

0: Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Noi due siamo bravi,

0: Plus de musique, plus d'émotions. Radio Top Italia.
1: Ti guardo il mondo, sembra respirare, ma dentro ho tempeste.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

detto che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro. Una canzone perché non ho altro. Niente di meglio da offrire.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza del sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: le meilleur de la musica italiana, Radio Top Italia.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.